Pototon, io vosti di no copello brimbron, io vosti di no copello. E l'ucura che li dirò messo, borro bim, borro bom, pototim, pototon, ne cuffe sole idrollo i brimbron, ne cuffe sole idrollo. E lo primiero che cuffe set, borro

Yo paschino responso che solidarietà per la vita d'essere rebellia. Yo paschino responso che solidarietà per ricchezza partigia. Yo paschino responso che solidarietà per giustizia che calzusca. Yo paschino responso che solidarietà